0: 89.7.
1: Rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon, rebola tichon.